Veniamo assieme. Che lo so. The Beloved. Bizzarro il titolo, bellissimo il pezzo, veramente. Cerco di immaginarmelo suonato in una discoteca all'aperto, nella penombra, dove tutti quanti all'unisono si muovono a questo ritmo. Ragazzi, siamo vicinissimi alla conclusione dei 120 minuti insieme a Mr. Joint, insieme a Simple the Best e insieme a Free Radio Conselve. Una radio per tutti, una radio senza pubblicità, senza interessi di nessuna sorta, né economici né politici. Ditelo ai vostri amici, scaricate l'app e vedrete che poi sarà difficile staccarvi da quell'ambiente che noi riusciamo a creare soltanto noi. E lo vogliamo dedicare, l'ultimo pezzo, ancora una volta, a tutti quelli che hanno dei dubbi sul nostro modo, sul nostro mood, sulla nostra mission, sulla nostra buona fede, sulla nostra capacità, sulla nostra bravura. Lo dedichiamo a loro, nella speranza che prima o poi si rendano conto che ci sono cose molto più importanti a cui badare. Noi esistiamo! Ultimo pezzo! La regina della disco, Donna Summer, magistralmente prodotta da Giorgio Moroder. Questa è I Feel Love, tutta per voi. Ultimo brano. E poi alle 9, New Entry.

E i complimenti che ho ricevuto su questo brano, ragazzi, valgono oro. Quindi lo dedico a tutti quelli che mi hanno fatto pollice verso l'alto, ovviamente, perché se lo merita. Ragazzi, siamo arrivati, abbiamo addirittura sforato, pensate un po', cosa che non è che avviene tutti i giorni. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati tutto il tempo con me, spero che vi siate divertiti. Vi rimando, se volete, in replica, se vi è piaciuta questa playlist, a venerdì notte, oppure più semplicemente in un qualunque momento della giornata che avete voglia di ascoltarla. Sulla nostra app trovate il tasto replay, andate a cercarvi Mr. Joint, Simple the Best, e non potete sbagliare, andate sempre dritti e non potete sbagliare. Va bene ragazzi, ho terminato le cartucce, adesso vado a curarmi con, non so, vediamo un po' con qualcosa, non so cosa però. Di solito i vecchi rimedi sono quelli che funzionano sempre, quindi mi sparerò un bel latte bollente, anche se non è proprio la stagione adatta, con un po' di grappa, ci metto anche del miele e via così. Da Free Radio è tutto, però Mr. Joint rimane sempre nei vostri cuori e voi rimanete sempre nel suo. Ciao a tutti, buona continuazione con i programmi.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Questa è la musica, si chiama Libertango.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: salt, lime, and tequila.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Hit Music Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto... Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: conserve.
1: Sagittario.
2: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
1: Capricorno.
2: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
1: Acquario.
2: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
1: Pesci.
2: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

imitar. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: C'è da

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: solo bella musica.
1: Bene amici e amiche, buongiorno, benvenuti, questa è Free Radio. E come del resto tutti i sabato mattina, mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. In questa giornata veramente calorosa, perché oggi hanno chiamato 36-37 gradi, quindi pensate un po' voi, magari per coloro che sono al mare, si stanno un po' rinfrescando, andando verso la spiaggia, e magari per coloro che sono in montagna si stanno rinfrescando molto bene. E quindi in questa mattinata, in questo sabato 20 giugno 2026, ormai siamo quasi anche alla fine di giugno, mancano almeno 10 giorni, anzi perché domani è il primo giorno di estate, tanto per intenderci. E quindi l'estate è arrivata finalmente. Quindi mattinatissima Top DJ e soprattutto la musica più programmata della settimana, racchiusa al sabato mattina su Free Radio. E quindi adesso andiamo con la sigla.

Quindi finalmente è arrivata anche l'estate. L'avevamo così predetto che sarebbe stata un'estate molto molto calda. E quindi è arrivata. Questa settimana caldissimo, la prossima ancora di più. E poi vedremo, insomma, dai. Però per coloro che sono in vacanza magari sta bene, no? Le giornate belle, al mare, in montagna. Per coloro che magari lavorano, soprattutto magari in fabbrica, è molto caldo, eh. Bene amici, iniziamo subito la prima tranche di canzone. Ascolteremo Baby K con Toucan Camera, poi la canzone di Biagio Antonacci con You and Me e Brescia con Dadio. Ma adesso ascoltiamo Baby K, la Barbie italiana, con la canzone Tuca Macarena. Eccola qua che sta arrivando, amici.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: E abbiamo ascoltato anche la canzone di Brescia con Da Dio, canzone che rispecchia un po' la musica dell'estate, no? La musica dell'estate che da domani sarà proprio estate, il 21 estate 2026. E per tanto per intenderci così d'estate è uscita questa canzone di Gianni Morandi e Alessandra Moluso, che hanno pubblicato questa canzone che si intitola Hit Parade, il loro nuovo singolo estivo, molto estivo, uscito il 19 giugno 2026, un duetto pop luminoso, leggero e immediato che unisce due generazioni di musica. Eh sì, la musica, diciamo, delle generazioni anni 70-60 e praticamente la generazione 2000, sicuramente. È una canzone scritta da Jovanotti, tra l'altro, il titolo richiama le storiche classifiche musicali e è l'idea di un amore al primo posto, raccontato con immagini pop e un tocco di nostalgico come il Blackberry del 1992. E la collaborazione di Morandi e Amoruso si erano incontrati già nel 2009, quando lei era appena uscita da Amici e fu scelta da Gianni Morandi per affiancarlo in TV. Hit Parade comunque è il primo loro vero singolo insieme. Bene, allora ascolteremo Gianni Morandi e Alessandra Amoruso con Hit Parade, poi Gaia, Bossa Nostra e Emma e Rincomi con Vacci Piano. Ma adesso Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoruso.

solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: Eccomi Emma, dicono non doveva andare così, invece facci piano, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Free Radio e soprattutto mattinatissima Top DJ, le canzoni più programmate della settimana, racchiusa il sabato, con anche delle belle novità come quella che abbiamo ascoltato di Gianni Morandi e Alessandra Amoruso. Ma adesso un'altra novità, non restiamo in tema di musica italiana ma andiamo con la musica internazionale, stiamo parlando di ritorno di Bruno Mars e la canzone si intitola Only My Soul, è il nuovo singolo quindi di Bruno Mars, è uscito proprio il 19 giugno 2026, è tratto dal suo ultimo album che si intitola The Romantic, che è debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200, quindi classifica mondiale praticamente. Il brano è una dichiarazione d'amore totale, il testo alterna vulnerabilità e forza emotiva, trasformando la promessa d'amore in un giuramento quasi spirituale. Questa è il, diciamo così, la canzone di Bruno Mars. Poi ascolteremo Calvin Harris e Satisfee e Bob Sinclair che esce con I Can Wait. Ma adesso il nuovo singolo di Bruno Mars con la canzone All My Soul, The Romantic.

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: I Can Wait, canzone che rispecchia un po' gli anni 80 sicuramente, con questo rifacimento, questa versione un po' particolare del 2000 con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait, mentre la canzone risale al 1985 con No Shoes. Bene, a questo punto vi ricordo che con il patrocinio del comune di Teresa Padovana, Performance Pneus presenta il secondo Performance Show 11 luglio alle ore 16 fino a l'una, quindi 11 luglio 2026. Il secondo Car On and Bike Show, aperto a tutte le tipologie, DJ set, food e drink, naturalmente in zona industriale Fossetta, Terrassa Padovana, in provincia di Padova. Informazioni 351 605 6803, quindi seconda Performance Show 11 luglio 2026, naturalmente a Terrassa Padovana. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, lasciamo la musica internazionale per così ascoltare ancora musica italiana, e con la rivelazione, diciamo così, del Festival di Sanremo, anche perché è stata una canzone molto ma molto gettonata e soprattutto anche scaricata e poi molto ma molto in classifica. Dito nella piaga, ma però con questa nuova canzone per l'estate che si intitola Businessman. Poi ascolteremo Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina ed Elisa con Amore è. Ma adesso ascoltiamo Dito nella piaga con Businessman.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Avete capito, amici? Quindi se volete andare così e ascoltare Free Radio potete andare sul nostro sito e freeradioconserve.it e soprattutto se volete così ascoltare la musica magari lavorando lo potete fare benissimo cliccando il play. Se magari così volete interagire con noi, con saluti magari dalle vacanze, dove siete in vacanza, oppure magari se siete al mare oggi, potete farlo. Il nostro numero è il 378 06 55 630. Bene, noi continuiamo sempre con la musica, sempre musica italiana. Ascolteremo Madame e Marrakesh con Volevo Capire, poi LDA, Asa e Seven con Santa e Irama Cabana. Ma adesso ascoltiamo Madame e Marrakesh, Volevo Capire.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Cabana con la canzone di Rama, grande canzone sicuramente per l'estate, canzone un po' sul cubana. Cabana, sì, senz'altro. Bella canzone, bella ritmata per l'estate, sicuramente questa è la canzone di Irama. Bene, a questo punto lasciamo un po' la musica italiana per continuare con qualcosa di musica internazionale. Stiamo parlando di Uge Solto con Jamaica Bam Bam, poi Jennifer Lopez, David Guetta con Save Me Tonight e questo duetto formato da Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ma adesso ascoltiamo Uge Solto con Jamaica Bam Bam.

0: Something I want to talk about.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
2: Eh sì, questo duetto, diciamo così, Madonna e Sabrina Carpenter con la canzone Break Your Love, un duetto un po' così, molto interessante, soprattutto anche di buon successo, perché sta avendo, riscuotendo un ottimo successo, anche si può ballare in discoteca, quindi, o nei locali dove si può ballare. Vi ricordo, amici, che il nostro weekend inizia al venerdì sera con Happy Hour, che tra l'altro ieri sera è stato alla nostra casetta, diciamo così, casetta, postazione in Pra, che con Evita, e quindi Happy Hour Evita, che ieri sera praticamente ha trasmesso dalla nostra postazione mobile, no? Come tutti gli anni c'è la postazione mobile. Mentre al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. E a questo punto, amici, un'altra chicca, un'altra canzone nuova, nuovissima, è proprio uscita nel 12 giugno 2026, quindi ha già 6-7 giorni, è sicuramente una delle canzoni dell'estate 2026, e è praticamente questo duetto Angelina Mango e Marco Mengoni con la canzone Canto d'amore, canzone che tra l'altro loro si sono già accordati con altre canzoni, come la canzone Uguale a me nel 2024. È uno dei brani più attesi questo dell'estate e sta ricevendo grande attenzione dalla critica, quindi una bella canzone. Solo il titolo può far presentare una ballad romantica, ma non è una canzone d'amore tradizionale, quindi tutti i principati media concordano con questa praticamente cosa. Quindi Angelina Mango e Mengoni con Canto d'amore, poi ascolteremo Clara San Giovanni, Le ragazze e Francesco Gabbani, Summer Funk. Ma adesso Angelina Mango, Marco Mengoni con la canzone Canto d'amore.

Francesco Gabbani, questa è la canzone dell'estate 2026, è sicuramente una delle tante canzoni che ascolteremo tutta l'estate, sotto l'ombrellone sicuramente. Ma adesso, amici, ancora musica italiana con Fulminacci, Maledetto Me, poi J-Ax, nuovo singolo dal titolo Hippie Yo, però anche no, è rimasto nel tema della canzone del Festival di Sanremo. E poi Mark and Clement Partenope con la partecipazione di Serena Brancale e i The Colors. Ma adesso Fulminacci, Maledetto Man.

mattinatissima su Free Radio. Sono le 11:24 minuti prima, in questo preciso istante, quindi in diretta, in questo sabato 20 giugno 2026. Ormai siamo, diciamo, manca un giorno solo all'estate, per quindi godercela tutta quanta quest'anno, Bene, continuiamo con un'altra canzone. Stiamo parlando di Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, nuovo singolo. Poi Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia e Saif con Buona Domenica. Ma adesso ascoltiamo questo duetto Salmo e Colapesce con la canzone Cattive Abitudini.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, canzone dedicata al papà, Saif, buona domenica, è una canzone che abbiamo appena ascoltato su Free Radio. Eh sì amici, continua la musica, continua, lasciamo la musica italiana per continuare con un gruppo ormai, diciamo così, confermatissimo, mitico al 100%, un gruppo che ha fatto la sua storia e ancora la fa adesso. Stiamo parlando dei Rolling Stones con In The Stars, il nuovo singolo che è uscito proprio in questi mesi, è sicuramente un grande successo questo dei Rolling Stones, che aspettiamo anche l'album che uscirà il mese di luglio. Poi ascolteremo Shakira con Die Die, la canzone diciamo così per i mondiali 2026, e Gorgo con Loco Loco, ma adesso il gruppo famosissimo The Rolling Stones con In The Stars.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Ebbene sì amici, ascoltate Free Radio e soprattutto ascoltatela con il vostro PC da casa oppure anche al lavoro, si può fare benissimo ascoltando Free Radio e soprattutto la musica 24 ore su 24 al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ in questo weekend. Questo sabato 20 giugno 2026, il caldo si fa sentire amici, ma comunque è bello, dai, l'estate è arrivata. Bene amici, continuiamo con The Colors, Rolling Stones, poi ultimo, Romantica e Rock Hunt, la più bella del mondo. Ma adesso ascoltiamo questi simpatici ragazzi che stanno veramente avendo un grosso successo sia adesso con la canzone Rolling Stones ma anche precedentemente con i loro grandi successi, The Colors, The Rolling Stones.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E a concludere, diciamo così, il sabato mattina, eccoli qua, sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con il nuovo singolo che si titola Sorry, Scusa, Lo Siento, canzone che sicuramente ascolteremo tutta l'estate 2026. E quindi, amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così l'appuntamento del sabato mattina con Mattinatissima Top DJ, le canzoni più programmate della settimana qui su Free Radio, e con Paolo Renzi fino alle 12, e anche se magari manca qualche secondo alle 12, quindi il sabato mattina termina. Vi ricordo l'appuntamento per sabato prossimo, quindi, ma anche per mercoledì sera con La Vale, ovvero sia Musica Ritrovata, e vedremo insomma cosa ascolterete mercoledì sera. Bene amici, vi ricordo quindi ascoltate Free Radio, e soprattutto buon weekend e buon sabato, buona domenica, ciao.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Desidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Se ti ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: ride.
1: Sei all'ascolto di Free Radio,
2: your favorite radio station.
3: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

0: Sai da DJ.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: evolution of electronic dance music, only on Synthpop Symphony.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Te ti ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
3: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve. Musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
4: From disco and new disco.
5: From disco and new disco.
6: Okay.